0: anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò,
1: anche se lei per me lascerebbe anche te. Non farò niente per

ma se tu cambierai e un altro uomo sarai. Ma se tu scioperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò

0: Fattoria.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
2: Ciao, piccolo.
3: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.
4: Ura je 18:32.